0: Veneto, The Land of Venice.
1: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
2: Prenota subito una prova.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Radio Sorriso, una notte in balera.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 3:02.
3: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. La crisi tra Ucraina e Russia, l'Unione Europea valuta Mario Draghi oppure Angela Merkel per intermediare con il presidente russo Vladimir Putin, lo riporta il Financial Times. Per il quotidiano economico statunitense, l'Unione Europea punterebbe a nominare un proprio rappresentante, questo mentre i colloqui sull'Ucraina guidati dagli Stati Uniti sono in stallo. I legali del generale libico al-Masri hanno presentato un ricorso contro l'ammissibilità del procedimento aperto nei suoi confronti dalla Corte Penale Internazionale per presunti crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi in Libia. Gli avvocati citano gli articoli 17 e 19 dello Statuto di Roma.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione. Mauro Baldan. Recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani dispersi alle Maldive, sono quelli di Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino, residente nel Torinese. Martedì il gruppo di esperti finlandesi ha recuperato le salme di Monica Montefalcone, originaria di Milano e madre di Giorgia, e di Federico Gualtieri, del Novarese. Il corpo del padovano Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. L'UEFA ha deciso di squalificare a vita Peter Vlachowski da qualsiasi attività calcistica per violazione delle regole basilari di condotta decorosa. Ex allenatore della nazionale femminile under 19 della Repubblica Ceca, era già stato squalificato per aver filmato di nascosto le sue giocatrici mentre si facevano la doccia o si cambiavano nello spogliatoio. Il 42enne avrebbe filmato per 4 anni, dal 2019 al 2023, le giocatrici della propria squadra a loro insaputa. A Roma, all'Università La Sapienza, si è svolta la cerimonia conclusiva della 4ª edizione di Comunicare il consumo responsabile, progetto promosso da Federvini per sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura del consumo responsabile di bevande alcoliche attraverso il linguaggio della comunicazione contemporanea. Al primo posto SMEA, Alta Scuola di Management e Economia Agroalimentare dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. E questa l'ultima notizia.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

co disgraziato, la pistola mai puntato ed un colpo mai sparato. Ah sì, spara e spara, spara e pensare

Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Sono le 6:00.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
5: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delex.it.
4: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
5: Delex.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
4: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Se cerchi dolcezza
7: o se preferisci un gusto più deciso,
6: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
7: Sono entrambi buonissimi.
6: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

di Albano e Romina. È stato bellissimo. Felicità, parabira babiro, biro babiro babiro babab. La felicità di stare con voi, di incontrarvi ogni mattina a quest'ora, alle 6, qualche minuto dopo le 6, ma tutti i giorni è qui su Radio Sorriso, la radio dei giovincelli. Avete qui il giovincello Giovanni Zani che vi sta parlando. Allora, andiamo a vedere. Signor, chi ha registrato qualcuno? Voi con questi scritti, con queste lungaggini, mamma mia. Fortunatamente per noi c'è la regina madre, lei registra sempre, ha capito che fa prima, è vero, non deve mettere l'occhiale poi per guardare, se dovesse scrivere dovrebbe inforcare l'occhiale, sai, stare lì. No, lei registra, è comodo, no? È comodo, giusto, Aurelia? Anche voi, dai, metto Aurelia un disco e poi voglio i vostri saluti registrati. Voglio i vostri saluti, senza richieste però, dai, fate i bravi. Le richieste le fate più tardi. No, aspetta che sto confondendo i 345 48 45 663, che ogni tanto vi ricordo i numeri delle altre radio qui del gruppo. E vabbè, è ciò.

0: pronto.
1: Tu sei buono e ti tirano le pietre. Sì. Non sei buono e te le tirano lo stesso. Ciao Gio, buongiorno.
0: Lei ha tutte queste versioni fatte, confezionate a suo modo, anzi la riascolterei perché è bella questa.
1: Tu sei buono e ti tirano le pietre. Non sei buono e te le tirano lo stesso. Ciao Gio, buongiorno.
0: Grazie.

0: Cenerentola, Barbara Lucchi e Massimo Venturi, Macabella Mazzurca, Sabrina di Vicenza è arrivata.
1: Buona giornata a te e a tutti i sorrisini. Sabrina di Vicenza. Ciao.
2: Buongiorno Gio, buongiorno a tutti i sorrisini e le sorrisine.
0: Va bene, ciao Linda. Ricordate anche il vostro nome, Linda da Pordenone. One. Adesso partiamo. Amo. Con l'oroscopo. Ariete, in questa giornata vi sentirete speciali, forse molto diversi dalla maggioranza delle altre persone. Per questo sarete alla ricerca di interessi esterni e di soddisfazioni professionali particolari. Nella vita privata l'intuito e la sensibilità vi agevoleranno. Toro, tutto il giorno sarà piacevole e interessante sotto il profilo professionale, in particolare per chi lavora nel settore artistico. Anche l'amore non vi deluderà. Comprenderete molto meglio il partner con il quale passerete momenti magnifici. Gemelli, proverete emozioni intense che coinvolgeranno nel bene o nel male tutti quanti vi saranno vicini. Qualcuno non riuscirà a sottrarsi alla vostra passionalità travolgente e potranno nascere anche nuove storie ad alta tensione, ma anche antipatie immediate, quindi attenzione. Senti che bel pezzo che abbiamo, tutto da cantare, un'avventura versione Caramel.

0: Enrico. le 6 e 23 del mattino qui su Radio Sorriso, in questo giovedì 21 del mese di maggio. Aggio.
1: Ascolta.
0: Ascolto.
1: Ieri sì. Io avevo mandato un audio che rispondeva una tua domanda sul caldo che sta per arrivare. Forse saranno state quasi le 7. Non ho più sentito la tua risposta, così come di solito facevi.
0: Hai preso sonno?
1: Ho mandato un messaggio scritto a voi di Radio Sorriso chiedendovi come mai c'ero fuori tempo massimo, ma l'avete letto e non mi avete più risposto. Ecco, avrei piacere insomma di sentire il vostro parere.
0: E cosa vuoi? Ti do una risposta.
1: Grazie mille, buona giornata.
0: Vuoi una risposta su quello che ho detto ieri? Steffi, Verona, fammi capire. Non so neanche se mi sono lavato il viso stamattina. Con tutte le cose, con tutte le stronzate che tiro fuori la mattina. Secondo te io mi ricordo di quello che ho detto ieri mattina? Figurati. Allora, giovane studentella, giovane.
2: Buongiorno Gio, Miriam di Pordenone.
0: Ciao Miriam di Pordenone. Vado avanti con l'oroscopone adesso, il cancrone qua. Cancro, la giornata lavorativa comincerà con la luna in transito nel vostro segno. Questa circostanza vi darà la possibilità di affrontare gli impegni con entusiasmo. Inoltre, l'intuito e la capacità di stare in armonia con i colleghi, amici e partner sarà ai massimi livelli. Cosa c'è? Sono teatrale stamattina? Sì. Leone, sul lavoro non fatevi condizionare dal parere altrui, ma cercate di andare avanti per la vostra strada. Ti piace così, eh? L'obiettivo che avete in mente è raggiungibile ed è vincente. Il rapporto di coppia sarà intenso, ma basato soprattutto sull'attrazione fisica. Se continuo mi arrestano, eh? Vergine, il positivo fermento della carriera e del lavoro lascia presagire che gli affari andranno abbastanza bene. Con notevole energia potrete raggiungere traguardi ragguardevoli che vi permetteranno in futuro di osare qualche investimento importante. Andiamo, va. Che bella questa, mamma mia. Dimmi perché, ma perché, ma perché. Agli occhi miei, la canzone famosa è I Dì.

0: il sombrero.
1: State ascoltando Ma che bella giornata.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Sorriso.
8: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere. Caffè, caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
11: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a
7: Sorriso.
15: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: qua non si presenta, manco la primavera si presenta. Oh.
1: Avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
0: Le 6:38, buongiorno Nadia di Verona, buongiorno a tutti. Canzone Selena Valle, io sono così, essere prossima canzone, cara Nadia. Poi buongiorno anche ad Erika di Treviso, grazie. E adesso andiamo avanti con altri tre segni dello zodiaco, bilancia, tutte le questioni poco chiare avranno finalmente le ore contate in questa giornata. Qualcuno potrebbe assumere nei vostri riguardi un comportamento scorretto, oppure potreste rimanere delusi dal partner per una menzogna. Scorpione, avete solitamente la tendenza ad essere onesti con voi stessi e con le persone che vi sono intorno. Oggi dovrete cercare di essere più sinceri, ma non fino in fondo, poiché la verità potrebbe ferire una persona che non volete che soffra. Sagittario, oggi arriveranno buone notizie a quelli che svolgono un'attività nel settore contabile. Un progetto a lunga scadenza comincerà a delinearsi. Attenzione a non lasciarvi sfuggire qualche particolare. La serata sarà romantica in compagnia della dolce metà. E adesso, signora Valle, canti per noi. Anche perché Selena stamattina sei stata nominata. Questa è la canzone Io sono così.

Di Mario, Riccardi, Rosalina. Rosalina, Rosalina, tu mi piaci grassottina. Allora, Capricorno, andiamo a chiudere l'oroscopo. Capricorno, passerete una giornata all'insegna della più rassicurante consuetudine, senza novità e non troppo impegnativa. Sfruttatela per regalarvi una pausa rintemprante e, se possibile, cercate di lavorare un po' meno. L'acquario, colpi di fortuna e contrattempi si sprecheranno per tutto il giorno, soprattutto se il rapporto di coppia sarà stabile, ok? Dopo una lite furibonda, una dolce pace, capita sempre, rischierete cali energetici improvvisi, tenetene conto se dovete affrontare sforzi fisici o mentali. Pesciolotti belli dello zio Zani, è arrivato il momento di prendere una decisione importante. Cercate di essere chiari con la persona amata e ditele quali sono i vostri sentimenti. La sincerità porta successo. Nel lavoro, negli affari, siete più sicuri di voi stessi.

Siamo in chiusura della prima ora, oggi tre ore belle piene, non ce le toglie nessuno. Allora, che è successo? Aspetta che mi fanno vedere. Bagno di folla a San Pietro, che è successo al Papa ieri? Ah, bagno di folla a San Pietro per Papa Leone con gag. Che è successo? Fammi vedere, i fedeli gli lanciano un hot dog di peluche. Allora, in piazza sapete, no, il mercoledì c'è sempre l'udienza generale, no, il pontefice ha detto aspetta che prima di andare in udienza e prima di incontrare questa moltitudine, insomma, mi faccio anche un giretto per piazza San Pietro con la papa mobile, naturalmente, per salutare, no, i fedeli arrivati in Vaticano per questo che è l'appuntamento, insomma, del mercoledì con tutti i fedeli. E anche ha provato ad afferrare un peluche a forma di hot dog che gli era stato lanciato da uno dei presenti in piazza. Bello, dopo mi guardo il video. Vi piace questo papa? Ditemi la verità, dai. Vi piace? Vi piace quanto Francesco, più o meno di Francesco? Vi piace come Carol Wojtyla, più o meno di Carol Wojtyla? Dai, fatemelo sapere, il tempo di una canzone, così è curiosità mia, 345 48 45 663.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Senti, serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
0: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 7:05.
2: Radio Sorriso Traffico.
3: Ben trovati con l'infotraffico. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Melegnano e Bivia 1 tangenziale ovest di Milano per traffico intenso. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia. In questo momento code a tratti tra Dalmine e Cavenago per traffico sostenuto. Code anche

0: Via Fiorentini e Bivio 24 tangenziale est di Roma. È tutto, una buona giornata.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve.
8: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
9: Che forte Cystiset Forte.
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: Da Carrefour, 96 ore scontate.
12: Fino al 24 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Anelli di Totano a 6,99 euro.

Antonella, ma che brava che è stata Antonella a riprodurre, a rifare, a rileggere questa canzone di Fiorella Mannoia. Antonella! E abbattiamo le mani. Le 7:12 minuti, questo giovedì 21 di maggio, ed è una bella giornata e ve lo canto pure, è una bellissima giornata di sole. Allora, Gianni, buongiorno. Aspetta, perché Linda di Pordenone azzarda la richiesta. Adesso ti scrivo, Linda, adesso ti scrivo, perché hai sparato titoli così a casaccio. Caterina, Manuela, Elisabetta Pontevigo d'Arzere. Questi sono gli amici che trovano il muro, che stanno scarabocchiando. Quando scarabocchiate io sono felice, significa che state scrivendo. Va bene, 345 48 45 663. Tra poco io vi parlerò di mare, profumo di mare. Tararara. No, non vi voglio proporre crociere. Voglio parlare con voi dell'effetto del mare, perché sembra che stare vicino all'acqua del mare si riduca lo stress. E no, non lo dico io. Lo dice la neuroscienza. Dopo ne parliamo, perché vi farò come al solito le domandine. Vabbè. Cos'è questo? Un nostalgico, ragazzi,

0: Belli.
1: Questa è una bella compagnia, eh? Viva l'amore, viva l'amore, volersi bene. Il detto che mi ha ricordato la mia amica Anna di Brescia adesso: volersi bene, sposarsi mai. Mamma mia. Detto da me, che mi sono sposato due volte, insomma, potrei dove devo firmare? Anna, dove devo firmare? signore Francesco Musile, Venezia. Allora mi scrive: c'è qualche feedback sul mio libro? È piaciuto o non è piaciuto? Non sono in grado di dirtelo, io devo ancora leggerlo, l'ha inviato qui, devo ancora buttarci l'occhio, ti saprò dire. Se qualcuno ha letto il libro che esplora la coscienza e la sopravvivenza del nostro Francesco di Musile, Venezia, insomma, qualcheduno l'ha letto, vi è piaciuto, fatemelo sapere, dai, che glielo comunico. Devo stare attento con il GL perché mi si annoda la lingua e poi sono cavoli amari. Danielone, ale ale, da Campalto, ale ale.
2: Buongiorno Giovanni. Buongiorno a tutti gli amici in ascolto. Buongiorno. Oggi è una giornata molto speciale.
1: Se perché?
2: Il nostro anniversario, 54esimo anniversario,
1: signor.
2: Di matrimonio. So che mia moglie mi sta ascoltando in questa radio.
1: Sì.
2: Auguro a lei tanta ancora felicità insieme.
1: Sì.
2: E una felice giornata, grazie a tutti.
1: Grazie.
2: E buona giornata, ciao.
1: Grazie, Daniele di Campalto. Ma come si chiama la fortunella, la fortunata? Non dite mai il nome della moglie, però, tanti auguri. 54 sono le nozze di per me inarrivabili, neanche due vite, degli inarrivabili. Una volta duravano i matrimoni, una volta, 40, 50 anni adesso, Primo torto, mi separo, torno da mia mamma, ma vai! È lo spazio Veneziani, aspetta.
3: Buongiornissimo, sì. Capitano, buongiornissimo Sorrisini, oggi sì. Una stupenda giornata, con Radio Sorriso ancora più bello.
1: Sì, aspetta che sta registrando ancora. Mi dica da Pordenone, dai, le ho fatto uno scherzolino alla signora qua.
4: Buongiorno Gio, sì. Linda Pordenone,
1: sì.
4: Sono passate le 7 e quindi adesso posso farti una richiesta. Vorrei sentire Allegria della D'Animos Band. Grazie Gio,
1: ciao.
4: Buona giornata.
1: Ciao. Era la canzone di Mike Buongiorno questa.

0: Cesarone racconta la barzelletta, che però insomma è la storia di tanti. Conti fatti, no? Quando ragioni a bocce ferme dopo un certo periodo, sai, di matrimonio, cioè matrimonio, una volta si volevano bene, ma bene veramente, poi ci si sopportava, non si litigava per un non nulla, è vero? Si dica.
1: Stanotte ho avuto una brutta cosa. Alle 2 di notte mia moglie si sveglia, ero sul tavolo che piangevo come un matto. E pensava che stessi male, mi fa: ma cosa è successo? E faccio: ti ricordi 20 anni fa tuo padre ci ha beccato in macchina che facevamo l'amore e mi ha detto: o te la sposi o ti faccio fare 20 anni di galera. Ieri sarebbe stato l'ultimo giorno di galera.
0: Che scemotto che sei. Ieri sarebbe stato l'ultimo giorno di galera. Bene, dai, siete divertenti, eh. Dai, l'amore. E tu con la moglie adesso ci scherzi, sei fortunato, insomma, che hai fatto un percorso. Basta, da quanto sei sposato, Cesare? 20, 30 anni? Insomma, anche tu, insomma, hai fatto storia. L'amore di base. Io, insomma, adesso mi sono sposato 2 volte, io ho amato e voglio ancora molto bene alle mie ex mogli, insomma, come alle suocere. Poi con le suocere, sai, ho sempre perché si usa, no, sempre parlare male delle suocere. Però insomma di base c'era del bene, c'era dell'amore, anche se io e la mia ultima suocera, insomma, tutti i giorni ce le davamo di santa ragione. Guarda, un giorno me le dava lei, il giorno dopo le prendevo io, un giorno me le dava lei, il giorno dopo le prendevo io. Era così tutti i giorni, però le ho voluto tanto.

0: State ascoltando Ma che bella giornata!
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
5: Ops.
1: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
7: Permesso? Che bel parquet!
8: Ha visto?
7: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
8: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
7: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
8: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
7: Ma che fa, me roba il mestiere?
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
11: Sorriso!
12: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
13: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
14: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
15: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
14: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
15: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
14: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
15: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
14: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

alle 7.40 su Radio Sorriso, la mattina è Radio Sorriso, mi scivola via stamattina, vedi, è l'effetto terza ora che mi toglie addirittura le rughe, guarda, un sorriso, quando faccio tre ore, vedi, c'ho proprio la gioia, il sorriso stampato in faccia, quindi è sempre così. Uno che non mi conosce, mi vede per la prima volta, mi prende per questo è un ebete, però sempre con il sorriso tiro le rughe, non si vedono le rughe del viso, devo sorridere sempre, anche voi, va bene, aspetta perché mi sono informato, caro il mio Lele di Campalto con la Sciura, che non ci ha detto il nome perché lui è geloso della sua donna, non vuole farci sapere come si chiama perché è geloso. Allora, 54 anni di matrimonio, sono le nozze di Zaffiro. Quello che è, insomma. Comunque, lo zaffiro è scelto per simboleggiare fedeltà, saggezza e durata nel tempo, proprio come il tuo matrimonio, il vostro matrimonio, che è arrivato così lontano e chissà per quanti anni ancora. Va bene. Complimenti. Sono le 7.42, allora vediamo un po' qualche messaggio. Ragazzi, no, non dovete scrivere, sapete che poi io, se mi fate tanti complimenti, io mi monto la testa, non mi ingroppo la testa. Allora, Fiorella di Motta di Livenza, ti auguro con tutto il cuore una splendida giornata. Buongiorno caro Gio, sei simpaticissimo. Poi lei invece è Erika. Giovanni, sei fortissimo, mi fa ridere tutte le mattine, così mi rallegri la giornata. Ciao ragazzo, grazie per il ragazzo.

0: del povero.
1: È una cosa veramente esagerata, vogliamo parlare di mare o vogliamo parlare? Parliamo di pizza.
0: Che pizza?
1: Come la mangiate la pizza voi? Siete per le pizze tradizionali? Io sono per le tradizionalissime. La margherita è la numero uno sempre. Poi prosciutto e funghi, quattro formaggi. Ma dico io, chi mangia la pizza con l'ananas? Ma avete mai mangiato la pizza con l'ananas? Che problemi hanno? La pizza con Nutella e fragole. Tecnicamente è una pizza dessert, no, però la mettono, lo trovate in diversi menu, c'è cioè la base bianca, la Nutella a caldo, le fragole e poi addirittura lo zucchero a velo. Insomma, sono in pizzeria ma a ordinarmi una Nutella e fragole, ma pensate. Poi, vabbè, c'è la pizza con le patatine fritte, insomma, questa è una roba abbastanza, soprattutto per i bimbarelli, insomma, fai mangiare la pizza, una margherita con le patatine fritte croccanti sopra, a volte si aggiunge anche la salsiccia e poi il ketchup, dicono il ketchup a zig zag, ti prendi il bussolotto, no, del ketchup e lo spremi sopra. Ci fai un po' di la pizza con banana e curry. Questa arriva, è una pizza svedese, no? Inventata in Svezia, si chiama africana, banana a fette, pollo, curry, arachidi. Strana però anche questa, facilmente si trova in alcuni menu. La pizza con hot dog, la pizza con uovo crudo e rucola. Vabbè, dai, insomma. La pizza più strana che avete mangiato, volete scrivermelo? 345 48 45 663, il numero per messaggiare con Radio.

Cavioli con Alabama su Radio Sorriso. E allora, amici, stare vicino all'acqua del mare riduce davvero lo stress. Lo dice la neuroscienza. Dovete sapere che il biologo marino Wallace J. Nicholas ha chiamato questo effetto Blue Mind, praticamente uno stato mentale di calma che il cervello attiva automaticamente quando siamo vicini all'acqua, no? Dopo pochi minuti il cortisolo si abbassa, il battito rallenta, il cervello esce dalla modalità stress continuo. Una volta mi sono ribaltato in riva al mare, ho preso sonno. Aumenta la serotonina e la dopamina, mentre il sistema nervoso torna gradualmente in equilibrio. E la cosa assurda, bastano circa 20 minuti. Senza meditare, senza fare nulla, solo guardando l'acqua muoversi e ascoltandone il suono. Quante volte vi è capitato di trovarvi davanti al mare, stare lì a guardare all'orizzonte, lì come degli ebeti? Secondo alcuni studi funziona perfino con video e immagini del mare, anche se vi mettete un video di mare a casa vostra nel grande schermo e ve lo guardate. Succedono tutte queste cose, eh? Vabbè, anche se dal vivo è tutta un'altra roba, insomma. Qual è, adesso io ve lo chiedo, qual è il posto vicino all'acqua che vi fa stare subito meglio? Dove vi è capitato di provare questo stato meraviglioso, paradisiaco di benessere? In quale località? In quale mare? E a proposito di mare, lo sentite anche voi? Questo non è il rumore del mare. Sono io con il naso che tiro su perché sento il profumo del mare.

0: te.
1: Avete ascoltato? Ma che bella giornata! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
1: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
4: Bye.
5: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
7: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
6: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 8:04.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liber. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
14: Alì, migliora la vita.
15: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
16: Buongiorno da Mattia Venini. L'ira dell'Italia sul ministro israeliano Ben-Gvir, che in un video deride e umilia i 430 attivisti della flottiglia. Un trattamento incivile, tuona Mattarella. Meloni e Tajani pretendono le scuse. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore di Tel Aviv. Francesca Albanese rimossa dalla lista nera degli Stati Uniti. Revocate le sanzioni alla relatrice speciale delle Nazioni Unite nei territori palestinesi occupati, che aveva pesantemente criticato Israele. Non poteva entrare nel paese né aprire conti bancari. La terra trema ancora nei Campi Flegrei, dove all'alba si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, avvertita in tutta Napoli. L'epicentro in mare a 3 km di profondità tra le coste di Bacoli e Pozzuoli. Al momento non si hanno notizie di danni importanti. Calcio senza storia, la finale di Europa League, trionfo 3-0 dell'Aston Villa sul Friburgo. A Istanbul decidono i gol di Tielemans, Buendia e Rogers. Prima vittoria nella competizione per gli inglesi, la quinta per il tecnico Emery. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Buongiorno, volevo presentare

0: resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
2: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
3: Sono le 9 e 8 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
4: Buongiorno da Mattia Venini. Tensione fra Italia e Israele dopo il video pubblicato dal ministro dello Stato ebraico Ben Gvir in cui umilia gli attivisti della flotilla. Sdegno di Colle e governo. Convocato l'ambasciatore. Il giornalista Mantovani denuncia al Fatto Quotidiano le botte con manette e catene alle caviglie. Sciame sismico nei Campi Flegrei, iniziato all'alba con una potente scossa di terremoto di magnitudo 4.4 avvertita in tutta la città di Napoli. L'epicentro a 3 km di profondità, localizzato in mare. Paura tra i cittadini, scuole chiuse a Pozzuoli, Bacoli, Giuliano e Quarto. Calcio, trionfo dell'Aston Villa in Europa League, 3-0 al Friburgo. A Istanbul decidono i gol di Tielemans, Buendia e Rogers. Prima vittoria nella competizione per gli inglesi. Ciclismo all'ecuadoriano Narnaez, l'11ª tappa del Giro d'Italia. Oggi il percorso da Imperia a Novi Ligure. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No,
5: sì, ma la nostra qualità.
6: No,
5: beh, ma i nostri controlli.
6: No,
5: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Sorriso!
8: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Per ordinare?
11: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
12: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

0: È permesso?
1: Ah, proprio lei!
0: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
1: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
0: E risparmia sulla bolletta.
1: Posso metterlo io?
0: È meglio applicato da un professionista.
1: Come lei?
0: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.

0: si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
1: Eh sì, quest'oggi è un buongiorno strano perché partiamo con l'argomento. Buongiorno a tutti voi, buongiorno Tiziana.
2: Buongiorno Giovannino e buongiorno anche ai nostri ascoltatori da parte mia. Allora, c'è una cosa che avreste voluto imparare prima, ma che una volta capitata vi ha cambiato il modo di vedere la vita? Allora, può essere una cosa di semplice o enorme o importante o davvero che ci apre gli occhi, dire di no senza sentirsi in colpa, per esempio. Certo. Chiedere aiuto, stare bene da soli, gestire i soldi, perdonare oppure capire che non è mai troppo tardi per ricominciare. Allora, caro Giovannino, oggi ai sorrisini, ai nostri ascoltatori sorrisini, chiediamo: qual è la lezione arrivata tardi, ma arrivata bene?
1: Fatelo sapere a Radio Sorriso al 345 48 45 663 oppure
2: chiamate Giovanni allo 0423 73 66 80.
1: E questa mattina avevo voglia di ballare, avevo voglia di musica, avevo voglia di Valle della Musica, la sigla del Peio Music Village.
2: Bellissimo.
1: Ci prepariamo già da ora noi.
2: Dai,
1: dobbiamo prepararci. Grazie Tizi.
2: Ciao, grazie.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua ancora una volta insieme a voi, PM Steel, Raffaello, a parlare di lui, non di me, di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. E io lo so che ci sarà qualcuno cioè, ancora qua insieme, sì, sono ormai 25-26 anni. Voi chiedete, quando è nata Radio Sorriso e noi siamo entrati 5 mesi dopo a fare pubblicità. E da allora siamo qua, e da allora abbiamo tutti i giorni, fortunatamente, non solo nuovi ascoltatori, ma ascoltatori che veramente, gioco di parole, ci ascoltano da tanti anni e fino a oggi o fino a ieri non avevano la problematica. Gli anni è l'unica giustizia che c'è al mondo, passano per tutti e chi più chi meno hanno dei problemi. Le gambe, la schiena, le articolazioni, il movimento, chi è in piedi tutto il giorno, chi è seduto tutto il giorno. E questo gel, che è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, cosa fa? Allevia tanti piccoli problemi, dunque toglie calore, toglie rigidità, toglie pesantezza, toglie stanchezza dal nostro corpo. Applicare, e come dico sempre, non frizionare. Perché? Perché se noi frizioniamo andiamo a scaldare, noi dobbiamo togliere il calore, togliere il gonfiore e togliere la rigidità dal corpo. E soprattutto le signore, lo dico sempre, con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, non glielo devo insegnare io, lo sanno bene che devono dare freschezza, togliere quel calore e togliere quella rigidità dalle gambe. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Applicare, come sottolineo spesso, e non frizionare. Tutto questo, dicevo, a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio, ho sentito Raffaello adesso e io mi ritrovo ad avere alcuni piccoli problemi che sottolinea, e allora forse è arrivato il momento veramente di, prima di tutto, di chiedere informazioni, e dopodiché potete dire ok, lo voglio a casa mia, nel giro di 2-3 giorni vi arriva a casa vostra. 035 83 17 91. Musica, a dopo.

Ritorniamo in diretta e parliamo in questo caso ancora del gel, perché sottolineavamo prima il problema legato alle gambe, ma spesso anche il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, soprattutto la cervicale. Attenzione, non guarisce la cervicale. So che qualcuno dirà, allora lo compro a fare. Magari è 10 anni o 20 anni che la cervicale, pensi che il gel possa guarire. No, eventualmente ti può aiutare ad alleviare la problematica, ad alleggerire quella pressione che sia. E quando vedo persone che per voltarsi con il collo devono usare il busto, tanto sono bloccati, imparate a usare il gel da spalla a spalla, bene dietro il collo, proprio scendete sul davanti, bene dietro le orecchie, e imparate a metterlo sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca e non macchia. Questa è una delle peculiarità, o il successo, come mi piace dire a me, del prodotto. Proprio la praticità, lo applico, 2 minuti dopo è asciutto, posso mettere la mia camicia, la maglietta, vado a dormire, non ungo il cuscino, ed è immediato l'effetto. Credetemi, vi sentite rinascere. E ripeto spesso la frase più ricorrente quando si richiama la BM Steel è: ma sa che funziona sul serio? Lo diciamo sempre, non veniamo qui a dire comprate questo che risolviamo i mali del mondo. No, il gel è un grande, meraviglioso, defaticante, antinfiammatorio, naturale, e allevia, alleggerisce, e come dicevamo prima, le spalle, dare movimento, dare elasticità, andare a dormire. Io so che molti amici e molte amiche hanno comprato chissà quanti cuscini, perché giustamente quando hai problemi con la cervicale e non riesci a star chiusi, chi alto, chi basso, provate anche il gel, datemi fiducia, provatelo. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi, siete 2 amiche, 2 sorelle, 2 amici, e dite: facciamo uno a testa. Nella confezione dei 38 euro sono 2 flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Lo ripeto piano, pronti? 035 83 17 91. Mi raccomando, aspetto la vostra chiamata. Alla prossima. Ciao!

0: Genio Biero con il pennello, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora vi aspetto con i vostri messaggini al 345 48 45 663 e raccontatemi qual è quella lezione di vita, quella cosa che avete imparato tardi che però è stata veramente utile.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve.
7: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cystiset Forte.
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
9: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita.
10: Sorriso.
11: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
12: 48 45 663
11: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
13: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
14: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
15: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
18: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

Marilisa Maniero, Marco Negri, Non posso riposare, Mirto, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Oggi si parla di imparare sempre. C'è qualcosa che hai imparato tardi ma bene, qualcosa che magari non sapevate, o qualche lezione di vita che poi si è imparata ed è servita? 345 48 45 663, oppure mi telefonate allo 0423 736680 736681. Vado subito a salutare chi mi manda dei messaggini. Buongiorno all'amico di Volta Mantovana, Ferruccio. Ciao Ferruccio, un saluto forte anche a Luigina da Morgano. Ciao Luigina, a Fabrizio dalla provincia di Venezia. Ciao Fabrizio. E poi vado a salutare invece chi mi scrive questo bel messaggio. Buongiorno voi speaker e a tutti i sorrisini, sono Anna di San Donà di Piave, oggi sono 49 anni di matrimonio. È possibile? Potete dedicare una canzone a me e a mio marito? Grazie mille per la bella compagnia che ci fate. Beh, allora intanto auguri, auguri, auguri per questi 49 anni di matrimonio. Godetevi questo bel traguardo, magari raccontateci anche qual è il segreto, e noi vi dedichiamo questo buon anniversario da parte anche di tutta Radio Sorriso.

siamo ascoltati questo bel medley di canzoni napoletane proposto da Davide Montali, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amica Fernanda da Badia Polesine che mi scrive così: buongiorno Giovannino, vorrei dedicare a mia nipote Giulia e alla mia amica Silvia una canzone. Sono Fernanda. Allora dai, facciamo che questo bel brano era dedicato a loro due, un abbraccio fortissimo a tutte e due. E poi vado a salutare invece l'amica Anna di Verona, che tra poco vado ad accontentare, intanto saluto Marta dalla provincia di Treviso. Lei dice: io ho imparato un sacco di cose, ma in realtà imparo tutti i giorni dalla vita, delle belle e anche brutte lezioni che però poi, come dire, mi porto avanti come insegnamenti. E a te dedico Maurizio Vedeo con L'amore che viene, l'amore che va, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Le voci di Matteo Tarantino, Marie Monti, saluto ancora Fernanda di Cerea e chiudo questa prima ora in vostra compagnia andando a salutare l'amica Anna di Verona. Vorrei sentire e dedicare alla mia Bianca, la mia principessa Bianca, la mia principessa, la canzone Ossessione. Un saluto, grazie mille. Allora ti metto Ossessione, Profumo, a ritmo di baciata. L'interprete è il nostro direttore Alexo e tra poco Farfalle su due ruote. Ancora con Giovannino, ancora a parlare di lezioni di vita. Qual è quella cosa che avete imparato? Magari tardi, ma è stata importante.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo!
1: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Il gel della BM Steel lo trovi alla Sanitaria Starbene, a Maniago, all'Erboristeria Bionatura, a Roveredo in Piano, Elti, Parafarmacia Benessere, presso il Centro Commerciale La Fattoria, a Borsia di Rovigo, Erboristeria Alga Marina, a Rosolina o Taglio di Po, ma come sempre 035 83 17,91, due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17,91.
4: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
5: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Radio Sorriso, le notizie. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
5: Bentrovati, ecco le notizie più importanti dalla nostra regione. Hanno portato al fallimento e svuotato dei beni per evitare di metterli a disposizione dei debitori ben 30 aziende in crisi con sedi nelle province di Treviso, Venezia, Padova, Udine, Milano e Lucca, 12 gli indagati a vario titolo nell'inchiesta del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Treviso che su ordine del GIP del Tribunale di Treviso ha eseguito un maxi sequestro di beni di 4,7 milioni. Iniziati da circa una settimana ad est gli scavi archeologici nell'area Olmo a cura dell'Università di Verona e i primi risultati stanno già riportando alla luce i resti imponenti e inaspettati dell'antica Ateste romana. Le indagini hanno permesso di individuare un tratto della strada romana del Decumano in ottimo stato di conservazione, confermando l'altissimo valore storico dell'area.
6: Ora si chiude la procedura di infrazione aperta nel 2018 a nostro carico. Così l'assessore regionale Dario Bond al convegno dedicato alla direttiva nitrati e alle attività sviluppate dal Veneto per rispondere alle osservazioni formulate a Bruxelles, integrate e messe a sistema diverse banche dati regionali. Risposte concrete, solide e documentate, ha detto Bond.
5: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
7: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
9: Da Carrefour, 96 ore scontate!

edizioni per questo bel brano, Il ballo del sergente, Alexo featuring il Radio Sorriso, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare subito l'amica Sandra da Cemona del Friuli, ciao Sandra, e vado ad accontentare questa terza ed ultima ora in mia compagnia, esattamente chi mi richiede, la Filanda, l'amica Mirella di Papozze, mi fai ascoltare la Filanda, grazie, buona giornata, assolutamente ti accontento. Tra poco poi in compagnia di Giovanni Zani avremo gli amici di Dentour, ma intanto Veronica Cugno, la Filanda.

0: Sì.
1: Cari amici di Radio Sorriso, anche oggi entriamo nel mondo della clinica De Novo, che è simbolo di eccellenza nel campo odontoiatrico. Con un tocco confidenziale discuteremo anche oggi di questo luogo speciale assieme alla nostra Sara. Buongiorno Sara.
2: Buongiorno a tutti. Sì, parliamo della clinica De Novo, parliamo del suo staff, uno staff di eccellenza preparatissimo sulla chirurgia implantare, sui famosi denti fissi, anche sulle ricostruzioni dell'osso mancante. Considerate che per la maggior parte eseguono questo tipo di chirurgia e di lavori. Diciamo che i pazienti italiani vanno in Croazia principalmente per lavori di implantologia, proprio perché si risparmia tantissimo rispetto all'Italia, proprio grazie al fatto che ci sono meno tasse e meno costi. Noi vediamo comparare preventivi e risparmiare oltre il 50% tante volte, quindi insomma fidatevi, venite a vedere anche solo per avere un parere medico rispetto a quello che magari avete già in mano. Quindi c'è questa opportunità, noi vi accompagniamo se volete con i nostri pulmini tutte le mattine dal martedì al sabato, basta prenotare e chiamare qui in Dentura Verona, serve solo la carta d'identità, si parte la mattina, si torna tardo pomeriggio, potete fare la visita ma potete anche subito dopo cominciare le cure, quindi è un viaggio che si sfrutta proprio a pieno.
1: Ogni tanto mi viene in mente un famoso detto che recita, no? A volte la tua gioia è la fonte del tuo sorriso, ma spesso il tuo sorriso può essere la fonte della tua gioia, e per avere un sorriso sempre al top tu mi insegni che bisogna prendersi cura quotidianamente del sorriso e visitare le strutture adeguate in caso di bisogno.
2: Sì, assolutamente, non aspettare, perché poi ci si ritrova con un problema ben più grande, e quindi venite a vedere perché il risparmio è veramente importante, avrete le garanzie, la fattura in italiano detraibile, la certificazione dei materiali, e poi ci siamo noi che ci mettiamo la faccia perché 20 anni che andiamo in questa clinica e vi possiamo garantire che è assolutamente seria e valida.
1: È il momento di dare i contatti telefonici e di internet.
2: 045 97 00 25, oppure il sito internet della clinica www.clinicadenova.com, con l'icona WhatsApp potete scrivermi quando volete.
1: Sara, è stato un piacere anche stamattina, un bacione, alla prossima.
2: Ciao a tutti, grazie.
1: Ciao, ciao.

Alina Ferrarese con Capitano Sono Stanca, buongiorno, buona giornata di sole a te Giovannino, da Elvira e Roberto di Vigo d'Arzere, vorremmo ascoltare questo bel brano. Allora vi ho assolutamente sono assolutamente andato ad accontentarti. Un saluto va ancora all'amico Riccardo da Campo d'Arzo, che tra poco accontento con Elena Camarrone, ma intanto è il confine con la Teresina Tesorino, senza logicamente sempre qui su Radio Sorriso, Renzo e Vittorio le voci, e tra poco torniamo l'ultima mezz'oretta insieme e poi vi lascio in compagnia di Massimiliano e Tiziana.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
9: Sorriso.
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
13: È ufficiale, la promozione Stosa continua, fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
14: Accetto i rifiuti da adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
15: Rifiuto.
14: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
15: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

Elena Camarrone con Non mi arrenderò, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica e l'amico Ennio. Ennio, non riesco ad accontentarti, mandami un altro brano. E poi buongiorno all'amico Savio dal Brasile, un abbraccio fortissimo a tutti, ciao Savio. E continuo andando ad accontentare la richiesta di Giacinta con Pietro Galassi, Affacciati al balcone. Allora ti accontento immediatamente.

felice con Voglio andare in Brasile, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e vado a salutare l'amico Adriano di Jesolo che mi richiede Ketty Orchestra Piva con Va Pensiero, e subito dopo continuerò con Linda Vischero e Voglio la mia vita, sempre qui su Radio Sorriso.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Linda Viscaro con Voglio la mia vita, sempre qui su Radio Sorriso. E allora, prima di salutarci, vado ad accontentare l'amico Ennio. Ciao Ennio, un abbraccio fortissimo, un buon lavoro e grazie da Conegliano. Quindi un saluto a te, ti accontento con Diego Zamboni, Io non mi arrenderò, e poi arriveranno i miei saluti finali, perché vi lascio in compagnia di Massimiliano e Tiziana fino alle ore 14 con Ridiamoci Su, e poi per il palinsesto pomeridiano della radio più giovane che mai, Radio Sorriso.

0: Diego Zamboni con Io non mi arrenderò. E che dire, io sono arrivato in fondo a queste tre belle orette passate insieme. Ci ritroviamo, beh, domani mattina a partire dalle 9 sempre fino alle 12 sempre qui su Radio Sorriso. Adesso io vi lascio in compagnia di Massimiliano e Tiziana, che vi accompagneranno tra una risata e l'altra, tra un brano e l'altro, sempre fino alle ore 14. Poi alle 14 l'ospite di oggi in collegamento telefonico ad Artisti in Radio. Vi ricordo quelli che sono i numeri per continuare ad interagire, di chiedere quelle che sono le vostre canzoni preferite: 345 48 45 663 per i vostri sms, whatsapp, note vocali, oppure telefonando allo 0423 736680 o 736681. E beh, logicamente ricordo anche che abbiamo una bellissima applicazione. Se volete scaricarla, basta andare sul vostro App Store e andare, come dire, a cercare Radio Sorriso con 3R. E che dire, io vi ringrazio, è stato un piacere tenervi compagnia in questa mattina. Un abbraccio fortissimo, sempre in compagnia di Radio Sorriso. Ciao.
1: Avete ascoltato Farfalle su due ruote. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in Radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Sono le 11 e 59 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: A Radio Sorriso le ultime notizie.
4: Buona giornata da Umberto Cascone. È stata avvertita anche in diversi quartieri di Napoli la scossa di terremoto che stamane ha colpito la zona dei Campi Flegrei. A Bacoli, costoni sul mare danneggiati, cedimenti lungo il Belvedere e crepe negli edifici. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato seguito da uno sciame di assestamento. Ci pestavano e ci dicevano Welcome to Israel. Così il parlamentare 5 Stelle Caro Tenuto, catturato da Israele a bordo della flottiglia, è rientrato stamane a Fiumicino. Rilasciati gli altri attivisti, a Eilat li attende un charter della Turkish Airlines. Perquisizioni in corso nella casa e nello studio di un'avvocatessa di Campobello di Mazzara, oggi deceduta, che aveva assistito Matteo Messina Denaro. Gli inquirenti cercano tracce di altri complici del boss durante la lunga latitanza. Indagate a piede libero altre due sorelle del capomafia. Tennis, alle 14 i sorteggi per la composizione del tabellone del Roland Garros. Oltre a Sinner, anche Darderi e Cobolli tra le 32 teste di serie. Giro d'Italia, oggi la 12ª tappa per velocisti da Imperia a Novi Ligure. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, di sensazione.
5: Beh, ma i nostri controlli.
6: No, no,
5: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line.
5: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Sorriso!
10: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
9: Più giovane che mai.
11: È permesso?
12: Prego.
11: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
12: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
11: Gliel'ho consigliato io.
12: No, il manutentore. È anche carino, sa?
11: Pure.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti.
1: Sorriso.
2: È il momento di ridiamoci su.

0: Viva le ferie!
1: Oh, e chi tra due giorni andrà in ferie? Viva le ferie!
0: Chi?
1: Chi? Io.
0: A tu?
1: Io andrò in ferie.
0: E mi hai chiesto il permesso, scusa.
1: Ma io non devo chiedere permesso a te, ma al direttore. Quando io ho l'ok del direttore...
0: Va bene, allora amici, buongiorno innanzitutto, ben ritrovati.
1: Buongiorno.
0: Sono le 12.08.
1: Esattamente, state ascoltando Radio Sorriso, inizia Ridiamoci Su, questo bel programmino che vi terrà compagnia due ore con Massimiliano e Tiziana, con l'argomento del giorno, magari a volte ce lo inventiamo anche noi, insomma... Rimaniamo in famiglia.
0: Esatto, ecco, a volte cambiamo anche strada.
1: Esatto, cambiamo anche strada, andiamo in salita, a volte andiamo in salita, a volte andiamo in discesa, a volte giriamo a sinistra.
0: Esatto, a volte prendiamo un po' sonno. dipende da come
1: cosa facciamo?
0: C'è una cosa che avresti voluto imparare prima, ma che una volta capita e vi ha cambiato il
1: capita
0: modo.
1: Capita o capita?
0: Ma una volta capita.

0: Il modo di vedere la vita.
1: Ah, ma è impegnativa, però.
0: Beh, no, può essere una cosa semplice,
1: cioè,
0: oppure
1: esempio.
0: Enorme, tipo quella.
1: Una cosa semplice.
0: Quella di gestire i soldi.
1: Io quello non ho problemi perché ho la mia ragioniera a casa.
0: Dire di no senza sentirsi in colpa?
1: Quello.
0: Chiedere aiuto?
1: Se uno ha bisogno, sì, volentieri.
0: Perdonare.
1: Vabbè, dai, 345 48 45 663 date, non dico sfogo perché andiamo a rovinare un altro programma che c'è su un'altra radio, ma dite la vostra 345 48 45 663 tramite WhatsApp, Telegram o SMS.
0: Qual è la lezione arrivata tardi? Vi aspettiamo allo 0423 736680.
1: Brava!
0: Omer Codazzi ci canta Grazie, ma fate anche le vostre richieste,
1: certo,
0: però.
1: Ovvio.

0: ogni battito.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
1: Più giovane che mai.

0: aria, Pietro Galassi su Radio Sorriso alle 12.18. Ritorniamo nuovamente in diretta con gli ascoltatori di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: E visto che non abbiamo capito com'è l'argomento di oggi, com'è impostato, adesso lo vai a spiegare tu, che no, forse hai capito.
0: No, io non l'ho capito e quindi non partecipo, mi associo. Anzi, io me ne inventerei un altro perché è troppo complicato, secondo me.
1: Dici?
0: No, vediamo come rispondono. Dai, fino alle 13 teniamo questo, poi ne parliamo di culinaria.
1: Eh?
0: Parliamo di culinaria, no? Culinaria, tutto attaccato. Ah. Vai sempre a pensare là.
1: Vabbè, questa è sempre Radio Sorriso. Ricordiamo come sempre i nostri numeri di telefono: 0423 736680. E io direi anche di andare con la richiesta di Fanny, che vuole sentire Marco il Clown.
0: Oh, ma certamente, dai, che la accontentiamo.
1: Fammi una carezza.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Caro Castellina, ed era Renzo Tomassini.
1: Eh sì.
0: Cari amici di Radio Sorriso.
1: Vicini, lontani, lontano, vicini.
0: Esatto, più vicini che lontani.
1: Facciamo un gioco.
0: Cioè?
1: Così, mi...
0: Non diamo troppi...
1: No, non c'è nessun premio da vincere intanto, se è per quello.
0: No, non
1: preoccuparti che non ti faccio uscire a cena con nessuno stasera, tranquilla.
0: Cioè, io non avevo nessuna intenzione comunque di uscire con nessuno, ma no, dico, non dare troppi input.
1: No, io do tutti gli input che voglio, va bene?
0: Ma
1: sono
0: no,
1: pagato per questo, per gli input. E non per gli output.
0: Sì.
1: Solo input e no output.
0: Se dai troppi input, i nostri ascoltatori
1: vanno in pallone.
0: Esatto, si confondono.
1: Beh, allora niente gioco?
0: No, meglio di no.
1: Vabbè.
0: Torniamo sull'argomento di oggi invece, che riguarda qual è la lezione arrivata tardi ma arrivata.
1: Sì.
0: E c'è un messaggio arrivato al 345 48 45 663.
1: Lo leggo? Vuoi
0: che,
1: così com'è?
0: Vuoi farlo tu?
1: No, leggilo tu, dai.
0: Allora, interpreto io, perché ci sono
1: No,
0: adesso...
1: devi leggere parola per parola.
0: Beh,
1: non c'è il coraggio,
0: sì, però
1: io ce l'avrei il coraggio.
0: L'ascoltatrice non si firma.
1: Come no? È scritto Maria Luisa.
0: Sì, ma è scritto, ma non, lei non si firma però, perché è una cosa un po' delicata. Dice: ciao carissimi, io che se tornassi indietro, ecco, cercherei prima di innamorarmi di un uomo, di un uomo cretino come quello che ho avuto io, che mi ha preso da
1: cicogna,
0: ecco, perché ha avuto tutto e non ha dato nulla per più di 30 anni. Si può essere più stupida di così?
1: Però posso intervenire, e ti sei accorta dopo 30 anni che era così? Cioè, scusa, anche a te evidentemente.
0: No, probabilmente, sai come sono le donne, danno sempre una possibilità agli uomini, sono gli uomini che non colgono.
1: No, non dire fesserie, perché non è assolutamente, dipende da uomo, per cortesia. Chiudiamo l'argomento.
0: Ma tu sei sicuro di non essere cretino?
1: No.
0: Dovrei chiederlo a Lucia, però.
1: Dovresti chiederlo a Lucia.
0: Quindi
1: primo.
0: Si può giudicare. Cioè, se una persona.
1: No, ma quello che secondo me scrive la Maria qua. E quello che mi fa strano è che ti accorgi dopo 30 anni di tutto questo?
0: Eh beh, certo. Scusami, se te ne accorgi subito,
1: La fai finita
0: subito. Come canta Lucio Battisti, che dice: lo scopriremo solo vivendo. Quindi,
1: sì, ma vivendo per 30 anni? Cioè, voglio dire.
0: Ma non è così semplice, perché le donne si fanno un sacco di problemi, i figli.
1: Beh, vabbè, comunque io non sono uno psicologo, non voglio entrare in merito, ci mancherebbe
0: certe
1: altro.
0: Certe volte restano,
1: voglio...
0: ma vorrebbero andarsene. Ecco, io penso
1: cosa
0: così.
1: Cosa ti obbliga? Cos'è che ti...
0: Il senso del dovere, la responsabilità. Invece per te, quando è chiuso, invece non è così.
1: Quello che c'è da fare si fa a casa, in famiglia. Se dopo non si può, è un discorso di coppia. Ma voglio dire, io mia moglie l'aiuto, e non mi vergogno di dire che l'aiuto. Farei anche tante altre cose, ma lei mi dice: no, perché dopo sbagli i colori nella lavatrice, mi colori tutto. Cioè. Quindi io gli chiedo: dai, spiegami, fammi vedere.
0: Ma tu fai tutto in casa? Lavi, stiri.
1: No, allora stiro no, perché non vuole insegnarmi. Tu dici: ma non ci vuole un genio, se prendi il ferro da stiro, bla bla bla. Sì, ho capito. Però almeno vedere un paio di cose. La lavatrice non vuole che la faccia, perché ha paura che mi dimentico il calzino nero o un colorato blu, non usando anche la chiappa colori. Perché noi usiamo la chiappa colori, tu usi la chiappa colori?
0: No, non lo uso.
1: Noi usiamo anche quello per sicurezza, quindi voglio dire, che chiappa colori è se non la chiappa i colori?
0: Stoppati, che c'è Francesca Mazzucato che ci canta questa bellissima canzone dal titolo Il cielo è una coperta ricamata.

0: State ascoltando? Ridiamoci su!
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua. Non serve.
4: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
9: Che forte Cystiset Forte!
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: Sorriso!
12: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
13: Respira la natura. Vivi il mare. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
14: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
15: Deve essere mirata sulla tua zona.
14: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
15: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
14: Ma bravi! Avete studiato?
15: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
14: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
16: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
19: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
11: Sorriso.
20: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Lasciati raggiungere era il titolo.
2: Sono
1: e
2: qua.
1: Cantava Michele con Renzo Biondi, la sua orchestra. Anzi, no, Michela, no, Michele, Michela, scusa, confuso, maschio
2: qua
1: e femmina.
2: Mi cadi sulla A.
1: Allora, ci manda questo messaggio simpatico, caro collega. Claudia D'Amella che scrive: mi fate morire dal ridere.
2: Sei
1: buona
2: D'Amella.
1: Giornata. Sì, belluno.
2: Brava, brava.
1: Poi abbiamo ancora Maria Luisa che ci dà una risposta. Ma perché non mi ascolti quando ti parlo?
2: Maria
1: Vai
2: Luisa.
1: Da Maria Luisa.
2: Ma cioè, era verde e io.
1: Appunto per questo sono stata stupida. Lui non era, non era mio marito, l'ho avuto dopo. Non ha mai vissuto con me, pensavo di stare con lui almeno la vecchiaia, ma quando mi ha detto una frase piuttosto offensiva, ho aperto la porta e l'ho chiusa dietro lui per non riaprirla mai più. Simpaticoni. Grazie Luisa. Adesso seriamente, non era nostro intento, nessuna presa in giro,
2: ci mancherebbe. Pensavo fossero sposati questi 30 anni.
1: Quindi
2: invece no,
1: sappi che noi
2: è diversa.
1: Siamo con te comunque ovunque. E vogliamo. Questo dimostra quanto siano veritieri i messaggi che leggiamo.
2: Leggi il Moreno.
1: Moreno lo leggo io. Ciao meraviglioso. Meraviglioso, lo dici solo a lui, allora io non c'è, allora
2: no,
1: è per
2: meravigliosa,
1: te.
2: Dai, facciamo così, ciao meraviglioso.
1: Sono Moreno da Brescia, Massimiliano, tua moglie fa bene a non farti fare la lavatrice. Ormai ti conosce fin troppo e sa che fai danni.
2: Forse ma per quello.
1: Ma mi sa che non ti fa fare altro, se no combini guai.
2: No, guarda che faccio anch'io.
1: Lava i sassi. Lava i sassi,
2: che
1: Moreno.
2: Palle anche. Lavare i sassi, taglio l'erba. abbiamo il barbecue e facciamo le grigliatine fuori.
1: Lui si occupa, diciamo,
2: porto
1: di più
2: fuori,
1: delle
2: porto
1: cose
2: fuori
1: esterne,
2: le immondizie, le sere
1: che
2: giuste.
1: Non è poco.
2: Cioè, voglio dire, dopo cos'è che
1: la lavastoviglie la scarichi?
2: Certo, anche stamattina, tutte le mattine la scarico, la riempio, faccio il caffè.
1: Sì,
2: dopo
1: adesso sto
2: a fare da mangiare, so cucinare.
1: Andiamo poi da questo ascoltatore.
3: Buongiorno Tiziana, buongiorno
2: il tuo amico.
3: Amico mio.
1: Buongiorno.
3: Come sta? Tutto bene?
2: Bene.
3: Io
2: bene.
3: Volevo dire che mia mamma amava moltissimo mia moglie, però dopo che ci siamo sposati, dopo un mese, mi ha detto queste testuali parole.
2: Occio.
3: Tu non dovevi sposarti, non perché lei non vale, anzi lei vale moltissimo, ma perché tu la farai soffrire, perché tu sei nato libero. Comunque speriamo bene. Ciò nonostante, Massimiliano, sono 48 anni che stiamo
1: insieme
2: fin
1: e
2: qua.
1: Si è stoppato il messaggio. E noi te ne auguriamo altri 48, altri 100.
2: Non esageriamo.
1: 48
2: in gamba,
1: fa...
2: però sono 886 di 96. Sono, cioè, voglio dire, adesso vabbè, un secolo da stare assieme non c'è mai riuscito nessuno, però non si sa mai.
1: Leggo anche il messaggio che ci scrive
2: Paola.
1: Federica.
2: Ah, no, poi leggi quella di Federica. Dai.
1: Allora, ho imparato tardi che dire sempre sì per paura di deludere gli altri, alla fine deludeva solo
2: brava,
1: me stessa.
2: Brava, hai ragione.
1: Leggi l'altro tu di Paola.
2: La lezione più grande: chiedere aiuto non è debolezza, è coraggio puro. Bisogna tirarle fuori quando bisogna tirarle fuori.
1: Andiamo con Piero Montanari, amici, pronti, c'è Piemontesina.

0: finita.
1: Erano i girasoli con la Cesarina. No, stavo leggendo questo bel messaggio.
0: Dopo. Sentiamo prima Virginia di Vicenza. Ciao Virginia.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Io ho imparato una cosa.
0: Sì.
2: Per tutti, consiglio a tutti.
0: Dimmi.
2: Meglio restare bambini. Tornare bambini.
0: Non è possibile.
2: E sognare e vivere e amare come i bambini. Baci.
0: Ehi bambini, zero problemi, zero pensieri, solo divertimento.
1: Cara Virginia, non si resta bambini, non si può tornare bambini.
0: Purtroppo.
1: E non si rimane bambini, però possiamo migliorare, c'è sempre quel margine di miglioramento che si può fare andando avanti e pur tenendo gli occhi da bambini.
0: Se uno vuole. C'è margine.
1: I bambini sono innocenti, non sono maliziosi, non sono cattivi, non sono, insomma, i bambini.
0: Beh, oddio, io da piccolino era cattivo, quindi dipende
1: cattivo?
0: Da bambino e bambino, sì,
1: io ero
0: un super monello io ne ho, guarda che non ho combinato più di Bertoldo io.
1: Mamma mia, ma chi ho vicino? Perché non sei preso?
0: No, vabbè, dopo mi sono tranquillizzato, ma guarda che io ero veramente una peste. Tu cosa pensi che i miei mi abbiano messo in collegio? Perché ero bravo? A casa?
1: No, beh, ma lì in collegio avevi già un'età, però.
0: Beh, insomma, prima, seconda, terza media.
1: Beh, avevi già 10 anni.
0: Appunto,
1: scusa.
0: Non sei un bambino.
1: Sì, sei un bambino, però sei già nell'età della comprensione, cioè la comprensione nel senso che
0: comunque non hai i tuoi pensieri.
1: Se la mamma ti dice non fare quello perché sennò succede questo, cioè un po' recepisci, no?
0: Ah, perché te tutte le cose che ti diceva tua mamma le facevi? Dai, ma chi vuoi contare? Dai, fammi la carità. Andiamo avanti con... Scusa, quando ti diceva no, testa sera non esci?
1: Non uscivo.
0: Va bene, no, forse è un esempio stupido.
1: Non ho mai fatto storie di questo tipo, comunque.
0: È che adesso non me ne vengono in mente,
1: no,
0: però.
1: Secondo me, no.
0: La domenica non vai al cinema perché. Perché di no? Con le tue amiche.
1: No, se c'era un motivo valido, che ne so, magari era andata male qualcosa.
0: Si bypassano i motivi.
1: Una verifica, o cioè tipo un castigo.
0: Dai, non dire che sinceramente tu, che tutte le cose che ti diceva mamma e papà, tu le hai rispettate. Sei stata lì, non hai sgarrato.
1: Ma mi credi che a me non mi hanno mai messo in castigo i miei genitori?
0: Ok, non ma ti hanno sempre
1: dato
0: detto
1: motivo.
0: Ok, ma ti hanno sempre detto di sì?
1: No.
0: Quando ti dicevano di no?
1: Accettavo.
0: Abbassavi le orecchie, a posto.
1: Accettavo, cioè, non so.
0: Vabbè.
1: Invece tu no.
0: No, io ero
1: tu
0: ribelle. Io ero ribelle.
1: Eri di quelli che uscivano dalla finestra con lenzuolo e scappavi.
0: Beh, volendo sì, ma più di una volta. Allora, questo è un messaggio da Filippo. Non pensavo che oltre ad ascoltare un'ottima radio mi sarei commosso. Siete fantastici, un caro saluto a tutto lo staff, Filippo. Hai capito? Sicuramente non si è commosso perché ha ascoltato noi due, ma molto probabilmente Giovannino.
1: Oppure per qualche canzone.
0: Perché ti sei emozionato, caro Filippo? Fammi sapere, no? Tanto per curiosità,
1: esatto.
0: Non sei curioso se l'abbiamo fatto emozionare noi?
1: Certo.
0: Ma non credo, perché noi non facciamo emozionare nessuno, voglio dire. Mal che vada, facciamo ridere qualcuno, forse. Ciao da Carolina di Conegliano.
1: Ciao Carolina.
0: Tu dovevi avere come genitore mio papà. Non saresti finito in collegio. Beh, e guarda che io ne ho combinati i cotti di crude, ve lo posso assicurare,
1: Ma
0: ve lo posso
1: io
0: sì, no
1: sei
0: è che
1: esagerato.
0: Adesso nessuno può più raccontarti quello che ero io da bambino, ma io lo so cosa ho fatto da bambino. Una peste, mi facevo un baffo, te lo dico io. Sì.
1: Allora, adesso
0: difatti spero che non escano mai queste notizie con i miei figli, perché li abbiamo tenute tutte secretate, no? E infatti sono venuti su un po' meglio di me. Forse hanno preso dalla mamma e ne sono molto contento, perché se prendeva dal papà sarei andato via di testa.
1: Allora, ti vuoi fermare un attimo?
0: No,
1: vogliamo ricordare l'ospite di Giro di Tacco, Giusy Mercury.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Salta di Portogruaro.
3: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
4: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
5: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
6: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
7: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Sorriso. Radio Sorriso.
10: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
9: Più giovane che mai.
11: Sono le 13:03.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Buongiorno. Blitz all'alba da parte dei carabinieri di Vicenza tra il Veneto e la Toscana, in particolare nel capoluogo berico e nella provincia di Pisa. In una nota si legge: l'indagine punta a disarticolare un radicato e pericoloso sodalizio criminale di matrice sinta, dedito in maniera sistematica alla commissione di rapine e furti. Impegnati sul campo reparti speciali dei carabinieri per un totale di 100 militari. Arriva in Veneto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per parlare di sicurezza e organici. Nel capoluogo ha partecipato in prefettura il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica della città, divisa tra centro storico e terraferma. Poi annuncia nuovi fondi per l'area della stazione al centro della cronaca per traffici illeciti e violenza.
14: A Vicenza cambia la configurazione del parcheggio Bassano nell'area dello stadio, dove una cinquantina di stalli tra auto e camper verranno temporaneamente sottratti alla sosta per consentire l'avanzamento dei lavori collegati alla linea ferroviaria alta velocità Verona-Padova. La modifica rientra negli accordi raggiunti tra il Comune di Vicenza e IRICAV 2, il soggetto incaricato della progettazione e della realizzazione dell'opera ferroviaria.
13: È tutto.
10: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
17: Ops.
16: Ops.
17: Ops.
16: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
17: Ops.
16: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
17: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
18: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Sorriso.
8: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Possiamo, adesso possiamo. 13.09, seconda ora in compagnia di Massimiliano. Mettimi il dito nel naso la prossima
2: dai,
1: volta.
2: Dai, dentro di me, dovevo dire il titolo, scusa.
1: Dentro di me. Roger, il dito nel naso, dentro di me.
2: Dentro di me era Roger, la voce del sole.
1: Che salutiamo, ciao Roger.

0: Bene, allora l'amico Filippo ci ha scritto: mi sono commosso per la canzone Piemontesina bella, sono un inguaribile romanticone, hai capito? Bene, bene, bene, bene, bene, mi fa piacere. Difatti immaginavo che non si era commosso per me. Lo davo quasi per scontato. Poi Anna di Teggi di Sopra che ci manda queste immagini inoltrate, quindi neanche della farina del suo sacco, ma inoltre di qua, inoltre di là.
1: Buongiorno e felice giovedì. Invece io voglio fare gli auguri insieme a te alla nostra mitica Loretta di Spilimbergo.
0: Ciao Loretta, ci mancherebbe altro. Sì, sì, è che non mi hai detto niente.
1: Oggi compie

0: Aspetta, certo che stai in una tonalità più sotto. Happy birthday to you. L'applauso finale. Servirebbe lo champagne e una bella fetta di torta. Adesso la mangerei proprio volentieri.
1: Ma tu non sei sempre a dieta?
0: No. Io ti, per il compleanno di Loretta faccio il fioretto. Mangerei anche mezza torta, via.
1: Allora, fetta, cara mezza. Loretta, so che a te piace il mambo e io ho selezionato questo Coco Mambo da Doriano e Alice Band. Ti facciamo tanti tanti auguri affettuosi, un forte abbraccio da parte mia e di
0: Massimiliano. Potevi anche finire la frase.
1: Poi ascolteremo Gnod d'Amor con Sdrindule ed è richiesta da Anita in ricordo del marito. E allora tutta per Loretta, intanto festeggiatissima
0: Coco
1: oggi.
0: Coco Mambo.

0: Salutiamo anche Sdrindule con Gnot d'amore, ovvero notte d'amore per i bresciani, perché magari non conoscono il friulano, anche se insomma è intuibile, no? Gnot d'amore, cosa potrebbe essere? Provola e gorgonzola, no?
1: Infatti.
0: Giusto.
1: Abbiamo delle richieste da soddisfare adesso, richieste musicali, vai. Allora, questa è questa. Daniele Di Belluno, vai.
0: Ciao Daniele Di Belluno, vorrei fare gli auguri ad Andrea Zanon dell'orchestra Liscio Spritz per il suo compleanno e vorrei dedicargli Marmolada di Claudio Sospetti.
1: Va bene, ci uniamo anche noi agli auguri ad Andrea dell'orchestra Liscio Spritz e
0: tra poco
1: arriva anche la Kizomba Marmolada.
0: Ma come gadget distribuite gli spritz? Sarebbe meraviglioso.
1: Poi abbiamo un messaggio da parte di Vincenzo Di Carpi. Vuoi
0: Ciao,
1: farlo
0: Vincenzo.
1: Ascoltare?
0: Beh, se dici che è possibile, è papabile?
1: Sì, vai.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
2: Sono Vincenzo Di Carpi.
0: Ciao Vincenzo. Sì.
2: È possibile ascoltare il valzer Non c'è pace tra le unioni?
0: Ma certo, io
2: grazie
0: direi di sì.
2: Mille, buona giornata e buon proseguimento.
0: Grazie a te,
1: grazie
0: Vincenzo.
1: Grazie, caro, da Modena.
0: Carpi.
1: E allora ci uniamo.
0: No, da Modena, Carpi.
1: Carpi in provincia di Modena.
0: Però non è Modena.
1: Vabbè, c'è Marmolada con Claudio Sospetti e subito dopo Non c'è pace tra gli ulivi.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
0: Gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delex.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delex.it.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: amici di Michael, Gianmarco Bagutti.
1: Che salutiamo Michael. Ciao Michael.
0: Siamo
1: conosco, sai che lo conosco.
0: Lo conosci,
1: sì,
0: eh?
1: Dove l'ho conosciuto, Michael?
0: Conosci anche i sassi.
1: Dove l'ho conosciuto, Michael? Dai, fammi
0: Appeglio.
1: Meraviglioso.
0: Le 13.36, siete sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Ricordiamo l'ospite di Giro di Tacco oggi, una bellissima donna.
1: Sì, chi una è? Bella moracciona, una
0: chi
1: bella
0: è?
1: Moracciona. Una bella moracciona che porta il nome di Giusy
0: Mercury. E poi alle 14.
1: Eccola,
0: che bella donna.
1: Guarda che roba.
0: Poi alle 14 sarà in diretta radio, in questo momento è in diretta televisiva con Claudio Prospero.
1: Prospero.
0: Ci siamo?
1: Sì, sì, ci siamo. Ricordiamo
0: bene
1: il numero?
0: Sì.
1: 345 48 45 663. Raccontateci quello che volete. Avete una mezz'oretta di tempo. Il numero è libero, è free. Quello che volete esprimervi anche con un bel messaggio vocale, fatelo pure, che noi, se è radiofonico, lo leggiamo o lo passiamo. Vi facciamo sentire la vostra. Dai, l'ultima mezz'ora di autogestione.
0: Abbiamo una richiesta. Fermo, stai fermo. Abbiamo una richiesta per 50 primavere da Daniele Tarantino, non si sa da chi è richiesta perché non si firma.
1: Come no? Basta andare qua nel profilo Claudia,
0: va bene, però magari un
1: ciao,
0: saluto
1: Claudia,
0: un ringraziamento.
1: Era di fretta, aveva il risotto che gli si appiccicava su.

0: Da-dum.
1: Se fossi poeta con Stefano Frigerio, te lo ricordi, vero, che io domani a quest'ora
0: bene.
1: Non ci sono?
0: Sì, sì, quindi...
1: domani farai tutto da solo.
0: Gli ultimi 12-14 minuti passati assieme, poi ci rivedremo la settimana prossima,
1: se
0: giusto?
1: Se tutto va bene, no.
0: Come no?
1: No, no, no.
0: Domenica?
1: Ci vediamo domenica per la classifica.
0: Beh, non lo so, io ufficialmente le mie ferie iniziano domani alle ore 18. Dopodiché non garantisco che venga, perché è solo perché
1: è introvabile,
0: io sono in ferie da domani ore 18 fino al, quando è che sono in ferie?
1: Fino al 31
0: no,
1: di maggio.
0: No, lunedì non si fa il ponte, io farei il ponte quasi quasi
1: il 2 giugno
0: quindi potremmo vederci il 3.
1: Ma la settimana prossima è l'ultima, no?
0: Eh sì, ciao.
1: È l'ultima,
0: io sono in ferie da qua.
1: Mamma mia, ma quante ferie
0: da qua
1: fai?
0: A qua, quindi ci potremmo vedere il mercoledì 3.
1: Ma cosa ti servono tutte queste ferie?
0: No,
1: che devi fare che poi a casa ti annoi,
0: no,
1: che non, c'è, non ti fanno
0: no,
1: fare
0: allora,
1: niente.
0: Infatti io non starò mai a casa, sempre via in bicicletta. Tempo permettendo, sempre via in bicicletta.
1: Vabbè.
0: Quelle sono le mie ferie.
1: Allora amici di Radio Sorriso, noi siamo qui anche per allietarvi con la bella musica e le vostre richieste musicali. La prossima infatti è...
0: Vestita era un angelo, Michele Rodella su Radio Sorriso per l'amico Carlo di Trabasele, che se non sbaglio, giusto?
1: Esatto.
0: Esatto.

0: Veronica Cuneo per tutti voi, le 13.55 Max.
1: Oh, che meraviglia,
0: ce
1: bellissimo.
0: Ne dobbiamo andare.
1: Domani da solo, domani autogestione ascoltatori, dalle 12 alle 14 facciamo quello che vogliamo.
0: Cioè, non vedi l'ora.
1: Non abbiamo
0: domani
1: la Tiziana che è Ligia e vuole rispettare le regole, no. Domani due ore di pazzia.
0: Va bene.
1: Pura pazzia.
0: Detto questo, avete capito, domani ascolterete solo Max qui in diretta. Ridere, ridiamoci su, vedremo quanto riderai se non ti addormenterai. Ma di certo io vi lascio con una bella canzone dedicata da una nostra ascoltatrice al marito, perché dice noi siamo tanti anni che siamo insieme d'amore e d'accordo, con Mia Amor, Elena Camarrone e Roberto Polisano. Quindi noi ci congediamo dicendo cosa? Che alle 14
1: ci sarà con Giusy Mercury e Elisa fino alle 14.30 una bella intervista radiofonica, quindi potete anche intervenire se avete qualche domanda da fare. 345 48 45 663.
0: A tutti voi buon pomeriggio.
1: Ciao a tutti, a domani.
0: Ciao.

0: ascoltato, ridiamoci su.
1: Qualità e trasparenza
2: di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria all'Erbolaio a San Giorgio delle Pertiche, erboristeria L'Erba Verde a San Martino di Lupari, erboristeria sanitaria del dottor Simioni a Vigonza e alla farmacia Barni, via Fratelli Lumière 2, Milano. Ma come sempre chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
4: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 14 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da...
2: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liber, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
3: Alì, migliora la vita.
1: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
4: Il grande tennis internazionale torna a Vicenza dal 24 al 31 maggio. Ci sarà il torneo ATP Challenger internazionale di Vicenza. Noi ne parliamo in dettaglio con Enrico Bettini, amministratore delegato di Tennis Palladio 98.
5: Io credo che potremo assistere a un'edizione molto fortunata. Abbiamo, come gli anni scorsi, una entry list dei primi 22 giocatori di ottimo livello. Parliamo di giocatori dal 100 del mondo fino al 220. Ci attendiamo un grande spettacolo, ecco.
4: C'è un biglietto d'ingresso per assistere ai diversi tornei? Come funziona?
5: Sì, allora, diversamente da quello che succede negli altri tornei, in quasi tutti i tornei, noi abbiamo fatto una scelta di garantire l'accesso, l'ingresso gratuito a tutti per tutta la durata della manifestazione, vuol dire anche semifinali e finale. Questo lo facciamo per fare un regalo alla città e alla regione, anche perché il nostro quest'anno sarà l'unico torneo di questo livello in tutto il Veneto. E abbiamo fatto questa scelta proprio perché vogliamo che sia un'occasione di promozione del tennis tra i giovani, tra gli appassionati, e quindi invito tutti a venire numerosi.
4: Detto questo, sì, dal 24 al 31 maggio, io rimando anche al sito tennispalladio98.it dove reperite tutte quante le informazioni.
6: Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Juicy Mercury, il sapore del sale qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con me Elisa qui ad Artisti in Radio. Questa volta ci sentiamo, ma abbiamo anche una super ospite reduce dalla televisione con il nostro Claudio Prospero. È un piacere accoglierla qui quest'oggi. Juicy Mercury, benvenuta, ciao!
1: Ciao carissima, ciao a tutti i tuoi amici, no, ai miei amici, sono i nostri amici radioascoltatori.

0: Cari amici di Radio Sorriso, il più cordiale buona giornata da Giovanni Zani. Eccomi, incontriamo l'uomo che di cognome fa l'oro, però lui tratta e si occupa di argento. È una battuta pietosa che faccio sempre, però non sempre, ogni tanto, però è giusto farla per i nuovi aggregati, i nuovi ascoltatori di Radio Sorriso. Anzi, io ti chiederei di fare un ripassino della tua azienda per chi ti ascolta per la prima volta, no? Di questa argenteria La Pagoda.
1: Buongiorno radioascoltatori, buongiorno Giovanni. Io sono Primo Loro di cognome, argentiere di professione, sì. Come ha detto Giovanni, rappresento un'azienda, l'azienda che ha fondato mio papà 50 anni fa, 51 quasi per l'esattezza. Siamo argentieri da sempre, abbiamo sempre fatto solo quello, dunque la nostra professionalità in tantissimi ambiti
0: è riconosciuta.
1: Trattiamo un po' di tutto, abbiamo una produzione interna di argenteria, riparazioni dell'argenteria e non solo argenteria. Abbiamo un negozio dove proponiamo tantissime cose, siamo in collaborazione con grosse aziende per quanto riguarda l'indosso, che noi non facciamo, ma lo vendiamo comunque in negozio, aziende a livello
0: tipo AR, nomi prestigiosi tipo, insomma nel campo dell'argenteria,
1: aziende a livello mondiale, veramente siamo in ottimi rapporti, nel senso che c'è uno scambio continuo di prodotti tra noi e loro, dunque siamo rivenditori ufficiali di questa azienda, ripeto, 1AR.
0: Vogliamo parlare di prezzi, perché ultimamente si parla di prezzi esagerati. L'argenteria La Pagoda come si comporta in questo caso?
1: Questo è un bel tasto. L'argenteria La Pagoda, comunque, con il fatto che noi siamo produttori e collaboriamo con delle grosse aziende, manteniamo comunque i prezzi molto molto alla portata di tutti, perché comunque è un nostro obiettivo quello di cercare di soddisfare tutte le esigenze, e poi basta insomma venire a fare un giro alla Pagoda per capire.
0: Certo, diciamo ai nostri amici ascoltatori, se avete bisogno di qualsiasi cosa in argento, dalla cornice, dal candelabro, dalle robine da indosso, che possono essere le collanine, gli anellini, eccetera eccetera, ecco, sappiate che avete un punto di riferimento molto importante rappresentato da Argenteria La Pagoda, che si trova a Tezze sul Brenta in via Campagnari al numero 13.
1: Telefono 0424 560243.
0: Tezze sul Brenta in via Campagnari al numero 13. Alla prossima, Primo.
1: Buona giornata.

E la Kizomba insieme a Sonia Davis, Sole Nero. E prosegue il nostro viaggio musicale che fa adesso, fa tappa in quella di Verona. Vado a salutare Bicio con il valzer lento Amanti, Annalisa Simeoni.

0: più giovane,
1: più giovane,
2: più giovane,
1: più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Sorriso.
13: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
17: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
18: Rifiuto con 2 O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Giovanna Massimo Andreotti, il tango New Glamour. Sabrina Borghetti, ti amo, a seguire tappa in quel di Udine, la Bariano, salutando Antonio con Giudiba Group. Cosa ti aspetti da me?

con Giudiba Group, cosa ti aspetti da me? Il Fox con Domenico Cerri, con Geremia. Poi faccio un salto, un volo in Canada, vado a salutare Germana, sempre insieme con noi. Grazie a te allora Germana, buona compagnia, bella giornata con il sorriso e insieme con noi. Subito dopo a seguire Marianna Lanteri con Roberto Polisano, Fisarmonica.

La mazurka del cucù e nel nostro viaggio musicale quotidiano c'è anche Federica Cocco, splendido.

0: state ascoltando Oltre il Liscio.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti ti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizi a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
5: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0 423 73 66 12.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Radio Sorriso Traffico.
4: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, coda tra il nodo di Pero e Sesto San Giovanni per un incidente. Nella stessa direzione, code a tratti tra Brescia Ovest e il bivio A4 A21 Torino-Brescia per traffico intenso. Sulla A13 Bologna-Padova in direzione Padova, coda di un chilometro tra Bologna-Arcoveggio e Altedo per un incidente. È tutto.
5: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Sorriso.
12: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con Romantico, Graziano Cianni.

Le note del pastore solitario. Cari ragazzi, cari sorrisini, le nuovissime canzoni di Marco Zeta, che salutiamo. Ciao Marco. Tra le nuove canzoni vi presento questa, È Primavera. Poi a seguire, invece, andando a salutare Sara, il Super Fisa protagonisti con la polca, la di

0: Allora, con l'orchestra di Gigi Chiappin, che bello è, siamo addirittura d'arrivo, cari ragazzi, per il viaggio musicale odierno che giunge così al suo traguardo naturale. Appuntamento che si rinnova domani, domani saremo insieme già dalle 14. E adesso a dipingere la musica con la sua tavolozza, i suoi colori. Oggi pomeriggio, una volta si diceva niente popò di meno che.
1: Ma diciamolo pure anche oggi.
0: Ah, va bene,
1: niente
0: allora,
1: popò niente, di meno.
0: Meno che con Luca. Buon pomeriggio a te, Luca. Ogni tanto ci troviamo a
1: che bello, che bello. Oggi siamo in un orario pomeridiano, orario del tè, non del cocktail, ma del tè.
0: No, perché lei proprio di cocktail non sa neanche.
1: Quelli senza alcol, sì, quelli alcolici, sì.
0: Okay. Il tè invece va, no?
1: Quello alla grande, con i biscottini poi.
0: Parliamone. Non c'è limiti, insomma, beh, insomma, il
1: mi
0: tè
1: sono
0: si può.
1: Prima di venire qui in radio mi sono fermato a fare un po' di merendina.
0: Ragazzi, della serie non siamo fatti di ferro.
1: No.
0: Bene, allora, cari ragazzi, cari sorrisini, Luca ad accompagnarvi con tutti i colori della musica. Ci risentiamo allora domani pomeriggio saremo insieme dalle 14 e a chiudere con l'orchestra di Valentina e Andrea Fiorentini a tempo di tarantella, signori, arriva la Celtica. Buona continuazione di ascolto, buona serata, domani, buona

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio. Da Carrefour, 96 ore scontate.
1: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 € al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 € nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Sorriso!
0: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 736680.
6: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
12: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
13: Deve essere mirata sulla tua zona.
12: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
13: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
12: Ma bravi! Avete studiato?
13: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
12: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
16: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
5: Sorriso!
0: È il momento di I colori della musica.

Pazza Estate, Alex Show DJ e Sara Tommasi, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buon pomeriggio, sorrisini, giovedì 21 maggio 2026, le 16:38 minuti, a tenervi compagnia fino alle ore 18, la voce di Luca con i colori della musica. Oggi sostituisco la carissima Carlotta e dipingiamo anche noi oggi con tanta bella musica, con tanti bei colori della musica, naturalmente la musica delle grandi orchestre italiane, sempre qui su Radio Sorriso. Vi ricordo l'argomento del giorno che potremo magari commentare un pochettino. Imparare sempre, c'è sempre qualcosa da imparare, e tardi ma è anche bene, quindi fatemi sapere la vostra. E in più, per chi magari è più social, nella nostra pagina Instagram, ecco, nel nostro profilo Instagram c'è un'altra bella domandina, un'altra bella provocazione che il nostro direttore insieme a Iris, che vedrete nella foto, ecco, lanciano, ecco, e ci dicono: ma ricordi la prima volta che hai ascoltato Radio Sorriso? Beh, commentate anche sulla nostra pagina Instagram. Per tutto questo, ma naturalmente anche per tutte le vostre richieste musicali, non dovete far altro che 345-4845-663 per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp e Telegram. Se avete il piacere di telefonare, fatelo pure, 0423-736680 o 736681. Io vi aspetto. Intanto andiamo con un bel moderato, Francesca Mazzuccato con Stringimi.

Gianni Drudi con Mi fa volare, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare Tony Merica che mi ha telefonato ringraziandomi ancora per il bel pranzo, il buon pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso che c'è stato domenica scorsa. È stato un piacere conoscerti, carissimo, e grazie anche per il tuo bel omaggio che mi hai lasciato. Prometto che leggerò sicuramente, ecco, grazie mille per la telefonata. Saluto anche Nadia di Treviso che mi richiede il prossimo brano che ci andiamo subito ad ascoltare. Lei è sempre in ascolto di Radio Sorriso, è sempre carinissima. Ti abbraccio Nadia e tutto per te questo bel valzer. Ho Marco Dazzi con Mille Ricordi.

Manuel Malanotte, questa bella tarantella salta fisa, sempre qui su Radio Sorriso. Continuiamo con i vostri saluti, ma soprattutto con le vostre richieste musicali, e vado a salutare l'amica Mirlanda di Padova. Per lei era la prima volta che mi sentiva e fa: ma Luca, ma tu sei nuovo? Mirlanda, come ti ho detto al telefono, non sono proprio nuovissimo, sono abbastanza nuovo qui su Radio Sorriso, però probabilmente non ascoltando appunto Radio Sorriso alla sera magari non mi senti. Io di solito faccio il segmento serale, ecco, della programmazione di Radio Sorriso, e oggi eccoci qua. Mi richiedi il prossimo brano che ci andiamo con molto piacere ad ascoltare, una bella cumbia, Mister Domenico con Quelle Notti, e io ti saluto e ti auguro una buonissima serata e grazie per aver telefonato. Noi Sorrisini ci risentiamo tra pochissimo.

0: State ascoltando I colori della musica. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
0: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
0: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
2: Bye.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia. Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Sorriso.
11: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
12: Sono le 17 e 2 minuti.
13: Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
14: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. L'economia italiana resiste nonostante la situazione geopolitica e cresce più della Germania, ma senza raggiungere i progressi della Spagna. Lo rileva l'Istat nel rapporto annuale in cui fotografa un paese che ha una criticità nella produttività e presenta ritardi in investimenti, innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. Lombardia, Lazio e Veneto sono le regioni più virtuose. Dal 2019 i salari però hanno perduto l'8,6% del potere d'acquisto. La vicenda dei 5 sub italiani deceduti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. I loro corpi sono stati recuperati a 60 metri di profondità. Si tratta di Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Monica Montefalcone, Federico Gualtieri. A Roma verrà eseguita l'autopsia su quello del capobarca padovano Gianluca Benedetti. Si parla di disorientamento. L'Italia si prepara a vivere una fase di caldo anomalo con caratteristiche più vicine al pieno luglio che alla seconda metà di maggio. Nel fine settimana si registreranno punte fino a 32 gradi. Il contesto generale sarà dominato da condizioni di stabilità atmosferica, ma in queste ore su Alpi e Prealpi orientali potranno manifestarsi brevi acquazzoni. È tutto.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker. Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
16: Ops.
15: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
16: Ops.
15: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
17: Pronti per ordinare?
18: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
19: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
20: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
21: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana.
22: Sorriso.
23: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Noi siamo gli anni 90 e voglio tornare negli anni 90 naturalmente con il brano del mese delle edizioni di Mamma Music, sempre qui su Radio Sorriso alle 17:09 minuti di questo giovedì 21 di maggio 2026, a tenervi compagnia fino alle ore 18 la voce di Luca. Cari sorrisini, vi ricordo l'argomento del giorno, perché diciamo che ce ne sono due, ecco, imparare sempre, c'è qualcosa che hai imparato tardi ma bene? Beh, fatemelo sapere naturalmente scrivendomelo al 345 48 45 663, riguardo, per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp e Telegram. Potete mandarmi anche un bel messaggio vocale, oppure mi telefonate allo 0423 736 80 o 736 81. Ma nei social c'è un'altra bella questione, ecco, vedete la bella foto del nostro direttore Alex insieme ad Iris, e vi chiediamo: ricordi la prima volta che hai ascoltato Radio Sorriso? Beh, commentate sia su Facebook che su Instagram, così noi poi leggiamo, che sapete che siamo sempre molto molto curiosi. Vado a salutare l'amica Alessandra di Giovera del Montello, che mi richiede il prossimo brano che ci andiamo subito ad ascoltare e che dedico con molto molto piacere ad Alessandra. La Barchetta, Ruggero Scandiuzzi, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, e andiamo di valzer.

Ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia del vostro Patrick. Fino alle ore 20 sarò qui appunto per accontentare le vostre belle dediche, le belle richieste che farete al 345-48-45663 oppure telefonandomi allo 0423-736680 oppure 736681. Un saluto lo mandiamo alle amiche che purtroppo non ho potuto accontentare perché la canzone che hanno richiesto è passata già ieri, però le salutiamo lo stesso qui su Radio Sorriso. Salutiamo l'amica Lucia di Verona, un saluto lo mandiamo anche a Milena di Noventa di Piave e per ultima accontentiamo l'amica Flora di Brescia che mi ha telefonato e voleva ascoltare una bella canzone di Omar Codazzi. Allora, carissima Flora, io te la dedico con tutto il cuore, arriva questo sentimento d'amore. Ricordo i numeri 345-48-45663 per i vostri messaggini, anche vocali, così li mettiamo anche in onda, mi raccomando, o 0423-736680, ci facciamo anche due chiacchiere per telefono.

E ritorniamo qui in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche questa bellissima mazurka, la storia di Romagna con Noemi, pensate. Allora ragazzi, andiamo sempre avanti in musica. Vi faccio ascoltare questa bellissima canzone, la voce è quella di Daniela Cavanna, un bel moderato, tutto da ballare. Amore e rock and roll, vanno d'accordo secondo voi amore e rock and roll? Ma l'amore sì, può essere anche rock and roll a volte, se lo prendi per il giusto verso.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve.
2: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
3: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
11: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
12: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
11: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
12: Prenota subito una prova.
11: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
12: Delex.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
13: Per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
15: Perché Nova del gusto è la prova.
16: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia del vostro Patrick, fino alle ore 20 sarò qui ad accontentare appunto le vostre dediche richieste. Abbiamo accontentato una bella richiesta, direi, questa chitarra romana suonata con la fisarmonica di Walter Lyon, qui su Radio Sorriso, dedicata in particolar modo all'amico Ugo di Treviso. Da parte di chi? Da parte di Rita di San Daniele del Friuli. Però, carissimo amico Ugo di Treviso, che sei all'ascolto, Rita ti dovrebbe tirare un po' le orecchie. Perché? Perché prima gli hai dedicato una canzone, ma non si chiama Anna, si chiama Rita. Quindi memorizzalo bene, che se devi fare qualche altra richiesta e dedicarla appunto all'amica Rita di San Daniele del Friuli, ricordati, si chiama Rita, non Anna. Mi ha specificato questo. Comunque, Rita, ti saluto, ti mando un bacio grande. Grazie per aver telefonato allo 0423736680 con richiedendo questa bellissima canzone, questo bellissimo tango, chitarra romana. E andiamo subito avanti con le belle canzoni. Andiamo ad ascoltare adesso una canzone che risale, pensate, al 1967. Ad interpretarla era Orietta Berti, e dal titolo Io, tu e le rose. 30 anni dopo, Annalisa Simeoni ha fatto la sua versione, che ascoltiamo qui su Radio Sorriso per voi.

E noi sempre pronti qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia di Patrick fino alle ore 20 sarò qui per accontentare le vostre dediche richieste. 345 4845 663 oppure telefonandomi allo 0423 736680, anche solo per un saluto come ha fatto l'amica Nadia di Treviso che vado a salutare. Ciao Nadia, ti mando veramente un grande abbraccio, un grande bacio. Grazie perché ti ricordi sempre di telefonarmi anche solo per il salutino serale. Grazie. Grazie di cuore. E adesso andiamo ad ascoltare una bella canzone con la voce di Francesco De Rodigini, che ha reinterpretato questa bella canzone appunto di Sandro Giacobbe. Pensate che risale al 1982. E ascoltiamo con la voce di Francesco e tutti i Rodigini, e la dedico a voi, in particolare amici che state ascoltando Radio Sorriso in questo giovedì 21 maggio. Sarà la nostalgia per voi. Francesco con i Rodigini.

abbiamo accelerato un po' il ritmo qui su Radio Sorriso con Tu con chi fai l'amore, i colori dell'amore, Luca B-Band qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E andiamo a salutare subito l'amica Paola di San Trovaso che ci ha scritto: ciao Patrick, puoi fare un saluto ai pensionati di San Trovaso che stanno tornando da una bella gita, e un ringraziamento anche agli organizzatori, Albarosa, Renato, Giovanni, e soprattutto a chi sta guidando il pullman in questo momento, al grande autista Ivano. Quindi ragazzi, io vi saluto tutti quanti, vi mando veramente un grande abbraccio, spero vi siate divertiti in questa bellissima gita che avete organizzato, e vado a dedicare a tutti voi che siete lì in pullman, che state tornando da questa bella gita, carissimi pensionati di San Trovaso, vi dedico queste belle beginne con la voce di Marianna Lanteri. Prendiamo tre canzoni tutte insieme: Canzone mia, Canto di primavera e Un anno in più. Quindi ascoltatele, perché ve le dedico tutte, magari cantatele anche insieme a Radio Sorriso, con Patrick per voi.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Moneghini ad Attimis, all'erboristeria Erba Azzurra a Fagagna, erboristeria La Bottega delle Erbe a Filetto Umberto e alla farmacia del dottor Piazza ad Amaro, chiamandolo 035 83 17 91 trovi il gel a casa tua a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
1: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
8: Sorriso.
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 19 e un minuto.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Economia attesa per la prossima settimana, la risposta di Bruxelles alla lettera di Giorgia Meloni in cui la Premier chiede di estendere anche le spese per l'energia la flessibilità del patto di stabilità. Domani intanto Consiglio dei Ministri per la messa in sicurezza di Niscemi. Sulla deroga al patto di stabilità il ministro Giorgetti parla di negoziati lunghi ma ostenta comunque ottimismo. Giorgetti dal Festival dell'Economia di Trento ha definito razionale la proposta avanzata dal governo sull'argomento. Torniamo all'estero. Cuba ha accettato l'offerta americana sugli aiuti umanitari da complessivi 100 milioni di dollari, e quanto ha detto il segretario di Stato americano Rubio parlando a Miami. Si intensifica intanto la presenza militare statunitense nei Caraibi. Chiudono in calo le principali piazze europee della zona euro, che vedono solamente Milano archiviare le contrattazioni lievemente sotto la parità a meno 0,03%, perdite maggiori per il DAX di Francoforte a meno 0,41, Parigi flette invece dello 0,39%, fuori dalla zona euro Londra sale invece dello 0,14%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
14: No, non voglio.
13: Sì, ma la nostra qualità.
14: No,
13: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
14: MV Line.
13: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
14: MV Line,
13: maniaci della qualità.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Sorriso!
15: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
16: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
18: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
19: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
23: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Sorriso!
24: Edizioni Mama Music presentano il brano

E ringraziamo anche le edizioni Mama Music con il format Voglio tornare negli anni 90, appunto questa bellissima canzone dance Noi siamo gli anni 90, che ricordano un po' tutti i bei ricordi che abbiamo vissuto in quegli anni. E allora ragazzi, andiamo sempre avanti, perché scusate ma devo ripetere questa dedica che mi è arrivata da Paola di San Trovaso, perché non hanno sentito bene gli amici che sono in Pullman. E allora salutiamo nuovamente gli amici pensionati di San Trovaso, il gruppo di San Trovaso che stanno tornando da una bella gita a Trieste. Ringraziamo Alba Rosa, Renato, Giovanni, gli organizzatori, e poi salutiamo anche l'autista che sta guidando il pullman in questo momento, che stanno ritornando da questa bella gita, l'autista Ivano. Ciao Ivano, un abbraccio anche a te, mi raccomando, vai piano, portali a casa sani e salvi. Un abbraccio a tutti voi ragazzi, spero vi siate divertiti in questa bella giornata di sole, soprattutto anche veramente veramente calda. Andiamo a salutare adesso l'amico Ugo della Carinzia, che dice: ciao Patrick, è possibile per mio figlio Mario ascoltare una canzone di Pietro Galassi dal titolo Mia rondine? Allora carissimo Ugo, per te e per gli amici della Carinzia arriva questo bellissimo terzinato, la voce di Pietro Galassi, giovedì 21 maggio in compagnia di Patrick fino alle ore 20. Aspetto le vostre dediche richieste al 345 48 45 663 via messaggio WhatsApp.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
4: Seduti. Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi, avete studiato.
5: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
6: Sai qual è il bello di un viaggio caldo? Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che
1: mai. Sono le 23 e 2 minuti.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

come una lettera che ormai non aspettavi più. E in un momento il cielo grigio tornerà a dipingersi di blu.

0: cliccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Sorriso.
3: Cari amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace. Caffè, orzo, ginseng,
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: La notte di Radio Sorriso. Sogno dipinto di blu.
1: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
2: È 1:00.
3: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Global Sumud Flottiglia ha rilasciati i 430 attivisti catturati in acque internazionali dalle forze di difesa israeliane, tra loro anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, tornato in Italia dopo aver fatto scalo ad Atene. Ho ricevuto un pugno nell'occhio che per un po' mi ha accecato, ma ho visto persone con problemi alle orecchie e agli occhi. Ho sentito donne denunciare violenze sessuali, ha dichiarato Carotenuto. Nessuna nazione, nessuna società e nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il suo successo unicamente in base al potere e alla prosperità, trascurando coloro che vivono ai margini. Lo ha detto Papa Leone XIV ricevendo i nuovi ambasciatori di Bangladesh, Chad, Mauritius, Namibia, Ruanda, Sierra Leone, Sri Lanka e Yemen presso il Vaticano. Si cambia argomento. Con Warner Bros. Italia nei cinema debutta Amanga Navidad, diretto da Pedro Almodóvar e interpretato

0: Da Barbara Lenie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sanchez Gion, presentato al Festival di Cannes. Dopo il suo primo film in lingua inglese, La stanza accanto, il regista premiato con l'Oscar torna allo spagnolo per raccontare una storia sull'elaborazione del lutto e i ritmi frenetici della vita quotidiana. È tutto.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
3: Sorriso!
4: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
5: Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: Sorriso!
7: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Treviso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: È 1:59.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. L'economia italiana resiste nonostante la situazione geopolitica e cresce più della Germania, ma senza raggiungere i progressi della Spagna. Lo rileva l'Istat nel rapporto annuale in cui fotografa un paese che ha una criticità nella produttività e presenta ritardi in investimenti, innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. Lombardia, Lazio e Veneto sono le regioni più virtuose. Dal 2019 i salari però hanno perduto l'8,6% del potere d'acquisto. La vicenda dei 5 sub italiani deceduti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. I loro corpi sono stati recuperati a 60 metri di profondità. Si tratta di Giorgia Sommacal, Muriel Odenino, Monica Montefalcone, Federico Gualtieri. A Roma verrà eseguita l'autopsia su quello del capobarca padovano Gianluca Benedetti. Si parla di disorientamento. L'Italia si prepara a vivere una fase di caldo anomalo con caratteristiche più vicine al pieno luglio che alla seconda metà di maggio. Nel fine settimana si registreranno punte fino a 32 gradi. Il contesto generale sarà dominato da condizioni di stabilità atmosferica, ma in queste ore su Alpi e Prealpi orientali potranno manifestarsi brevi acquazzoni. È tutto.
3: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.